Masigati Batrufunu. Alo Batrufunu Masigati. Alo Batrufunu Masigati. Hmm. You don't see in there.

Aini mboiza zvokuona kuti ndiani uri patelefono masekati patelefono. Alo patelefono masekati. Alo patelefono masekati. Zvirekutsinza. Ai moyo.